maonge ukodo madanda jogi wondore wondore nono jogi wondore nono chuo wondora wondara tego yai kagine na kabiro ang'at mana